puntuali come dico, come dico, come dico. Sei puntuali, come dico, come dico, come dico.